0: It's Miley Cyrus.
1: Il Negro FM.
2: Oh yeah.
1: Il Negro FM.
3: Dez e trinta e cinco.